0: Non fa ritorno, è sorto il nuovo giorno.
1: Segui.
0: Fu disarmato e nel cercarsi criminosi folli nelle vesti chiudesse.